ia fia lava e fai lo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa.

Poi amicarà assicurata. Io nani, la reina, io nani, ocurio, ana, amico.

ia fie la pae, fai loat. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa. Ua fafi fie atu. Ia te otou. I lunga ole ea. Le ala ia Samoa mo le tua. O le tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.